0: Che spavento.
1: Disgiochi! Che cosa aspetti a mettere quel disco folle?
2: Desde Cala en Porter, Isla de

Disgiochi, che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera